Al contrabbasso. Al contrabbasso, giù lo scianatico. Al pianoforte, Danilo Tarso. Sax alto, clarinetto basso, Achille Succi. Alla batteria, Ettore Fioravanti. Tromba e ispirazione, Marcus Stockhausen.